0: massa, man. Che ti bancarterà, vedi? So che c'è chi lo vuoi, bancarterà. E
1: il tempo passa, lo vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo, como ayer.